0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: Per molti di noi questa è stata la più difficile delle decisioni. Adesso ci appare deserta e silenziosa, ma Alfa è stato il nostro rifugio. Non potremo mai dimenticare la nostra vita qui, i momenti felici, ma anche quelli di sconforto e di disperazione. Questo posto ha visto nascere amicizie e consolidare legami profondi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. 1, 2. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che non si mangiava mai fuori di casa, a meno che non ci fosse un compleanno.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Lo di sole, eh? Perché non vai a lavorare?
3: È perché?
2: Come perché? Per guadagnare i quattrini, no?
3: È per fargli.
2: Come perché? Perché quando hai guadagnato i quattrini li metti in banca e non lavori più.
3: È perché i mogli sto facendo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Ciao a tutti ragazzi, Stefano tassista da Roma. Vi ho scoperto da poco, siete stati una grande scoperta per un vintage come me.
12: Non vedi questo, ma si vede che non c'hai stile di osservanza.
11: Volevo sentire Se il mio canto sei tu, vecchio pezzo di Mina anni 80 che faceva pure, credo, mi ricordo da sigla, una trasmissione televisiva, non mi ricordo quale. Comunque, grandi, continuate così. Alla grandissima. Ciao ragazzi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
13: Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare da dove sei e cambiare la fine.

0: Radio24.it. Metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Silenzio numero 2.
3: No, ho abbastanza di essere comandato a bacchetta.
2: Abbraccio.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Palermo, 1960.

0: capirai perché sono la birra più bevuta in Italia.
1: Peroni, fresca e spumeggiante dal primo all'ultimo sorso. Così comoda, anche in barattolo.
0: Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: Tu ti senti solo in questo momento?
4: Non lo so. O meglio, vorrei credere il contrario, ma non ho mai avuto nessuna prova, quindi ho anche smesso di discuterne, tanto se anche passassi tutta la vita a ragionare, studiare, valutare i pro e i contro, alla fine non avrei prove comunque, allora tanto vale non discuterne più. È assurdo.
3: La ricerca di Dio è assurda.
4: Lo è se ognuno muore da solo.
3: Questo ti spaventa?
4: Non voglio restare solo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Non ti mettere a fumare adesso, è ora di cena.
2: Non ho appetito, tutto il giorno in ufficio a fare un lavoro di concetto. Ma alla sera io avrei bisogno di fare un po' di esercizio fisico.
1: Va bene, la cena può aspettare, ecco.
2: Buona idea, un po' di ginnastica è quello che ci vuole.
3: E noi anche se siamo stanche ne approfittiamo
1: per finire i nostri lavori a maglia.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Antonio, ti ricordi le nostre estati a Vieste?
6: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: Whitney Houston, nata il 9 agosto 1963 a Newark, New Jersey, raggiunse vette straordinarie come cantante, ma anche come attrice, diventando una vera e propria icona musicale mondiale. Dopo il successo di The Bodyguard, il celebre singolo I Will Always Love You, Whitney continuò a dominare le classifiche negli anni 90, mantenendo uno stile vocale, unico e appassionante. Nell'anno 2000 affrontò una serie di importanti sfide personali, ma grazie alla sua famiglia, agli amici più stretti e alla sua volontà di ferro, riuscì a superare tutte le sue difficoltà. Tornò in studio con un rinnovato entusiasmo e pubblicò l'album Phoenix nell'anno 2003, che, neanche a dirlo, segnò il suo ritorno con testi ispirati e una voce ancora più incredibile.

0: Durante gli anni 2010, Whitney Houston lanciò Whitney's World, una fondazione per giovani talenti dedicata a supportare artisti emergenti in difficoltà, utilizzando la sua esperienza per ispirare e guidare questi nuovi artisti. Nel 2015 pubblicò Legacy, un album in cui collaborò con artisti di punta come Adele e il mitico Bruno Mars, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e abilità nel reinventarsi ogni volta e da capo. Il tour mondiale che ne seguì fu un vero e proprio trionfo, riportando la Houston a esibirsi nei più grandi stadi e arene di tutto il mondo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Whitney dedicò anche molta energia all'industria cinematografica, producendo e recitando in film ispiratori e veramente coinvolgenti. Continuò a esibirsi e a incidere musica di altissima qualità fino ai suoi pensati 70 anni, sperimentando nuovi stili e collaborando con la scena R&B e gospel. Nel 2033 Whitney pubblicò la sua autobiografia dal titolo I Will Stand, raccontando la sua straordinaria carriera e anche la sua lotta per la rinascita personale che, lo ricordiamo, avvenne nell'anno 2000, quindi insomma 33 anni fa. Morì serenamente nell'ormai lontano 2045, circondata dall'affetto dei suoi fan e ricordata come una leggenda capace di trasformare la sua musica e la sua vita in un viaggio fatto di rinascita e ispirazione.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in

0: Ehi, hey, boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Metti Radio 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Catanzaro, 1975.

0: permesso, buongiorno. Sono venuto a dare il sangue.
1: Si tolga la giacca e si sdrai lì.
0: Quanto lo pagate il sangue al litro?
2: 40.000.
0: Me ne tolga 3 litri.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
10: Sì.
3: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: dicono che usiamo solo una frazione del vero potenziale del cervello. Questo quando siamo svegli. Quando dormiamo, la mente può fare quasi ogni cosa.
1: Ad esempio?
0: Immagina di progettare un edificio, d'accordo? Ne crei consapevolmente ogni aspetto. Ma a volte sembra quasi che si stia creando da solo. Non so se mi spiego.
1: Sì, sì, come se lo stessi scoprendo.
0: È pura ispirazione.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

7080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
3: Ciao amici miei della radio, volevo dedicare una canzone a un amico mio, l'Indio. Dall'America, far west.
4: Gringo! La macchina!
5: Bava Muma!
3: Stasera, Florida.
4: Che cazzo lo conosce?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
1: Che te la vinde il...
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. Info@consultmedia.it. Info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it.
5: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
2: Senti, Marti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

E i bambini. E i bambini dei telefilm, belli, liberi, sereni, asciutti. Qui da noi a sentire la pubblicità sono tutti dei piccioni, tutti bagnati, fanno ettolite di pipì al giorno, chilometri di panorelli. Qui da noi i bambini li assiliamo, non correre che ti fa male, no? Ti viene il fiatone, non toglierti il pullover, attento che sudi, attento che fa freddo, attento che fa caldo, non attraversare la strada, non mangiare con le mani nel nord, non mangiare proprio invece nel sud. Togliamo l'iniziativa, là invece già da piccoli studiano per diventare presidenti. Sì, vendono popcorn, fanno la comparsa, illustrano scarpe, vendono giornali a tempo perso. Oddio, in America è più facile vendere il giornale, qui da noi è diverso. Qui da noi non ci sono bambini che vendono giornali, qui non si vendono i giornali, qui è più facile che si vendano i bambini. Perché in America è tutto più.

0: divertimento.
1: Signori e signori, buonasera, TG. In occasione della sua visita in Francia, il Papa ha detto di aver creato l'anno santo extra per aiutare la Roma per vincere lo scudetto. Come tutti sapete, sono uno sportivo, ha dichiarato il Santo Padre, e si è gettato nella piscina di Lourdes, dove ha stabilito un record della Madonna.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Benelli G2, il ciclomotore costruito pensando a una moto. Te ne accorgi dalla messa in moto e dai suoi comandi.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Ciao, sono Adriano da Castenedolo Brescia e adesso sto ascoltando in questo momento la vostra radio in TV. Mi è venuto in mente le prime volte che andavo in discoteca, quando c'era il funky, il soul. Bei tempi, solo voi me li state ricordando con questi classici. È molto bello, mi piace tantissimo questa musica. Siete fortissimi, vi saluto di nuovo e grazie di esistere.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.

0: 70.80.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allegria!
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su

0: Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
1: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: la nostra musica?
1: Ciao, grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Oh, Mort, finalmente!
3: Brian e Stewie, siete in paradiso anche voi?
2: Mort, questo non è il paradiso, sei tornato indietro nel tempo.
3: Cosa? Ma com'è possibile?
2: Fidati di me, siamo venuti a riprenderti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1974. I francesi Les Charlots, gruppo musicale demenziale francese, continua a prestarsi al grande schermo con film che seguono il medesimo filone. In quest'anno vediamo al cinema 5 matti vanno in guerra, 5 matti alla riscossa e Più matti di prima al servizio della regina.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Altro anno di crisi sanremese. I critici ormai credono che il destino del festival sia del tutto segnato, complice anche il totale disinteresse degli impresari e dell'industria discografica. Un malinconico tramonto di una manifestazione ormai al capolinea, si legge sui quotidiani.

0: tuoi ricordi.
1: La Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli e trascinata dalle reti di Giorgio Chinaglia, si avvia a vincere il suo primo scudetto con 43 punti. Seconda, la Juventus a 41.

0: e tanta80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Spiritoso sei! Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ho capito l'ultima parola.
1: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Un aereo deve trasportare una squadra di calcio di pazzi che gioca in trasferta in un altro manicomio. Naturalmente questi calciatori pazzi si allenavano sull'aereo e l'aereo ballava tutto. Ora il comandante chiamava lo steward e diceva: ma che sta succedendo qui? Comandante, qui c'è una squadra di calcio di pazzi che si sta allenando sull'aereo. Ma che sono pazzi? Sì. Ma li faccia smettere. Li faccia smettere, se no chi è? È pericoloso, che è? Andiamo tutti a picco, ma gli dica qualsiasi cosa, ma li faccia smettere. Dopo un po' arriva lo steward: comandante, tutto a posto, tutto sistemato, tutto tranquillo, bravo, bravo caro. Ma che gli hai detto? Gli ho detto con una bella giornata così, perché ho andato a giocare fuori.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: Ciao grandissima radio 70-80, sarebbe troppo forte sentire la canzone del 1979, Nano Nano, che era pure di quel telefilm con Robbie Williams. Un saluto da Andrea da Roma, ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La serenità si raggiunge con molto.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, con la mancia, compri il 45 giri al negozio di dischi. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Allora, c'è uno che sta verniciando in cima ad una scala. Un altro passa e gli dice: attaccati al pennello che tolgo la scala.
2: Non l'ho capita.
1: E si attacca al pennello, no?
2: Non l'ho capita.
1: Ehi, ma dove va? Chi è quella montagna umana che la porta via? Chi è?
2: Ah, tutto a posto. È il suo papà. Va a spasso col suo papà. Sai, il papà.
1: Cosa sono i papà? Cioè, a cosa servono?
2: Sai, quegli uomini grandi, quelli intorno alle mammine. Mammine.
1: Ah, ho capito. Sai che quasi quasi chiedo a James di farmi da papà?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, Strega comanda colori. Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: bandiera gialla.
1: Sa cosa le dico a Rambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di cazzo.
0: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Khalid Baf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19.30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trovava a 4.061 metri di quota. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026 a Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E poco prima del via lo show con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morissette. Dopo la festa e il calcio giocato e il mondiale per il Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay ed è finita 4-1. Intanto la FIGC replica le parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e caduta di stile. Il calcio insegna rispetto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Il robot aspirapolvere. Potrei riprogrammare i suoi condensatori e inserirli nel gruppo di alimentazione della macchina del tempo.
6: È l'invenzione più straincredibile di tutte. Secondo te quant'è da 1 a 10?
7: 1 milione di miliardi.
6: Oh, anche di più.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
1: 13 giugno 1986. Patti LaBelle conquista il suo primo successo solista numero 1 nella Billboard Hot 100 con On My Own, un duetto con l'ex Doobie Brother Michael McDonald. Mantiene la prima posizione per 3 settimane e va anche al numero 1 della classifica R&B.
9: Leggi l'intero articolo su 7080.it.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.
1: Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Questo è Jukebox, sono 10 minuti con tre canzoni italiane e oggi è il 13 giugno 1987, tutto è pronto, abbiamo i 3,45 giri, abbiamo le nostre 100 lire, le inserisco e ascoltiamo.

sei dischi sono tre, questo era il secondo, ci rimane ancora una canzone. Salutiamo Zucchero e al numero 8 c'è Sergio Caputo con Il Garibaldi Innamorato. Questo è Jukebox, inseriamo le 100 lire. 70-80

0: A riposo il jukebox ha fatto il suo dovere anche oggi, e allora spegniamo tutto, noi ci sentiamo domani puntualissimi.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: non metterti all'ombra. Mettiti Copperton. Copperton abbronza e protegge.
1: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao 7080, sono il Vinci, vi seguo da Milano già parecchio tempo e niente, volevo sentire Remember di Gino Soccio e ho un bel ricordo di questa canzone qua perché la sentivo quando lavoravo in Via Fossi a Milano.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La maggior parte degli uomini è eroticamente cieca, poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare Eros con sessualità.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: È il 13 giugno 1977 e anche oggi siamo qui con le nostre 100 lire e il nostro jukebox.
2: E peschiamo subito una delle canzoni di questa prossima estate, Tramps, questa è Disco Inferno.

0: Disco Inferno coi Tramps, apriamo col botto questo appuntamento di Jukebox, tre canzoni per 100 lire.
1: E wow, c'è un'altra canzone che ascolteremo sicuramente quest'estate sotto le stelle davanti al nostro Jukebox. Andy Gibb, I Just Wanna Be Your Everything.

0: con I Just Wanna Be Your Everything nel nostro spazio Jukebox.
1: E chiudiamo il nostro appuntamento con le tre canzoni per 100 lire con questo brano bellissimo di Marvin.

0: Prima ancora Andy Gibb, poi Trams, tre canzoni per sole 100 lire, questo era Jukebox.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Milano, 1977.

0: Dagli studi della Fiera di Milano trasmettiamo ora Portobello.
1: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, mi può dare una mano lei?

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
2: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
2: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingonia hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato 3 veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
3: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
2: Il calcio mondiali 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viaggiare nel tempo non è un superpotere, è una disabilità. Ecco che c'è che non va in me.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 10.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it. Numero 9.

0: Capodanno. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Scherzi.
0: Questa è 7080.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Buongiorno a tutti, sono Bruno da Milano. Come state? Come stai tu? Tutto bene?
9: Dice il saggio. Tutto è bene ciò che finisce bene.
8: Qua sì, tutto bene, dai, iniziamo per iniziare un'altra giornata. Ieri non l'ho sentita poi, perché forse se l'hai messa io in quel momento lì, stavo andando in palestra, mi stavo cambiando, non l'ho sentita. Ti vorrei chiedere per cortesia una richiesta, che tu rimarrai basito di questa richiesta qua.
9: A me coglioni.
8: Volevo sentire Let It Night delle Maywood. Ciao Pier.
10: Che cazzo lo conosce?

www.theitparade.it. The Hit Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 5.

0: Vox.
1: Alle 21, alle 22:30 circa andrà in onda il telefilm Lettere a zio George, presentato da Alfred Hitchcock.
0: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info chiocciola anche nelle aree di

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio. Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto dal re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio, buona prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: Le riconosci? La tua nave è la nostra città. Intrappolata insieme.
1: Com'è successo?
0: Non lo sappiamo di preciso. Crediamo che i campi magnetici creati nei due esperimenti, quello del 43 e quello di ora, si siano sommati creando un vortice. Un buco nel continuum spazio-temporale in cui tu sei caduto.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7. Dove

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
6: La mia canzone preferita è Going Back to My Roots di Lionel Richie.
7: Che sto dicendo, Willis?
6: Ho sbagliato, è Richie Evans. Going Back to My Roots di Richie Evans.
8: Non sono molto convinto.
9: Sai che facciamo? Comincio io.
4: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can't Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
3: Questa è 7080.it.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo.

0: nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
3: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere posto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto

0: Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiarapoggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno due di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Cioè vuoi dire che è tutta immaginazione? Che non abbiamo le chiappe mezze congelate? E che poco fa non ci stavano sparando?
3: A spararci non potevano. Per me fa parte dell'esperimento.
2: La Marina ha combinato qualche pasticcio. Li hai visti gli uomini sulla nave? Non doveva succedere. Qualcuno ha fatto uno sbaglio.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
4: 7080.it presenta Milano vende musica.
5: Milano vende musica.
4: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
6: Una produzione K-Vox.
7: Giugno 1981. L'estate è ormai alle porte e le vetrine dei negozi di dischi riflettono un panorama musicale ricco di sfumature. Rod Stewart è tra i protagonisti del momento con Passion, un brano energico e trascinante che conferma il suo straordinario successo internazionale. Più romantico che sono le atmosfere di Elton John, che con Little Genie regala una delle sue interpretazioni più raffinate e melodiche. Dalle piste da ballo arriva invece il ritmo irresistibile della SOS Band con Take Your Time, Do It Right, una delle canzoni più amate nelle discoteche di questa stagione. I Rolling Stones continuano a dimostrare la loro vitalità con Emotional Rescue, mescolando rock e influenze dance in un modo tutto loro, e tra i dischi più richiesti troviamo anche Everybody's Got to Learn Sometimes dei Corgis, una ballata elegante e senza tempo che conquista grazie alla sua semplicità e alla sua intensità emotiva. 5,45 giri che raccontano perfettamente il giugno del 1981 tra rock, pop, soul e disco music, la colonna sonora di un'estate che sta per cominciare. Benvenuti a questa nuova puntata di Milano vende musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Le sono successe delle cose strane in questi giorni.
4: Sì, tre giorni fa sono in casa, mi arriva dentro un mattone dalla finestra e mi ha spaccato tutta la finestra.
3: No.
4: Con attaccato un bigliettino.
3: E cosa diceva il bigliettino?
4: Leggo il bigliettino, c'era scritto riparazione della finestra, lire 10.000.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Tutte le guerre sono combattute per denaro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Volevo sentire il pezzo dei Queen, Was Born to Love You, giusto? Esiste? Sì, perché e questa è meraviglia pura. Siete poesia, quindi grazie tante. Ciao.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: Solo musica.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che però sapevamo che erano le 4 perché stava per iniziare Bim Bum Bam.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli. Questo è un pezzo che mi faceva impazzire quando andavamo a ballare in discoteca. You and Me, The Delegation. Grazie, siete forti.

0: musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, mi chiamo Michele Rutta, chiamo da Milano. Vi ho scoperto casualmente all'Humanitas ospedale. Mi sono sintonizzato sul canale 93. Io ho vissuto la musica anni 80-90. Bravi, avanti tutta. Siete i numeri uno, grazie.
2: Per me, numero uno.

Questa è musica. Questa. Per favore no. È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. L'Aquila. 1979.

0: con noi. info@comnect.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: info@planetmedia.it.
4: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma c'è saranno più a culo questi?
7: No!

0: E come ha fatto a indovinare?
1: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È possibile che tutta la mia esistenza non sia stata altro che un lungo percorso diretto a quest'istante? Che io sia il tassello di un puzzle di cui non riesco a vedere l'immagine?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Rieccoci all'appuntamento con Rock Hits. Oggi AC/DC, Back in Black, Adam and the Ants, Goody Two Shoes, Aerosmith, Ragdoll, All Stewart, Year of the Cat, i Beatles con She Loves You, Carly Simon, You're So Vain, i Chicago, I'm a Man, i Clash con London Calling, Dire Straits, Sultans of Swing, Emerson, Lake and Palmer, The Beginning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.
1: Dentifricio Mira e saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. Ctv.info.
7: Quando ascolto voi mi fate piangere, perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi, complimenti.
0: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove le radio non hanno bisogno di antenne perché la musica viaggia col vento. Il sole è già alto, luminoso, come un riflettore naturale puntato sull'oceano. Io sono Marco e anche oggi vi porto a passeggiare con me per incontrare i miti della nostra gioventù. Cammino verso un tratto di spiaggia dove l'aria profuma di libertà e chitarre elettriche. In lontananza sento un riff deciso, solare, di quelli che ti fanno battere il piede ancora prima di capire il perché. Appoggiato a una staccionata di legno, cappello in testa e sorriso largo come l'orizzonte, c'è una vera icona del Southern Rock. Ronnie Van Zant, anima dei Lynyrd Skynyrd. Mi saluta con un cenno complice, le chitarre iniziano a suonare e in un attimo Neverland si trasforma in una grande highway che corre accanto al mare. Qui non ci sono confini, solo cori da cantare a squarciagola. Alziamo il volume e lasciamo che l'isola intera canti Sweet Home Alabama.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: è ancora alto, ma la luce si è fatta più morbida. Proseguo lungo un pontile di legno che entra nel mare e sento un'energia diversa, elegante, teatrale, ma leggera come una brezza estiva. Seduto su uno sgabello, con lo sguardo vivace, quell'aria da eterno ragazzo dietro le quinte, incontro Stefano Dorazio, storico motore dei Pooh. Le sue bacchette sembrano danzare nell'aria anche quando sono ferme e basta un sorriso perché parta una melodia che sa di spensieratezza e pomeriggi luminosi. Le onde tengono il tempo e l'atmosfera diventa subito frizzante. È il momento di Piccola Cathy e qui a Neverland la cantiamo tutti insieme.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie.

0: pomeriggio comincia a tingersi di oro e arancio. La luce si riflette sull'acqua come una gigantesca pista da ballo. Camminando verso la riva vedo una figura elegante avanzare con passo deciso. Capelli mossi dal vento e uno sguardo pieno di grinta. Quando sorride sembra accendersi tutto il tramonto. È Laura Branigan. Un battito potente parte in lontananza, cresce, esplode. Qui non si resta seduti, qui si balla sulla sabbia finché non compaiono le prime stelle. La sua voce attraversa l'isola come un'onda luminosa, carica di energia pura. E allora lasciamoci travolgere da Gloria.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E a Neverland la sera fa capolino, portando con sé milioni di stelle che illuminano il mare come un vinile appena lucidato. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove ogni onda porta un ritornello e ogni tramonto promette un altro grande applauso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Genova, 1987.

0: Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: poi è una dipendente.
1: E che vuoi di più? Un class. Oh, a studio a me le infermiere sono state tutte d'imbrea.
2: Questa è 7080.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il delitto di Carlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera l'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a

0: sfollata nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero di residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato. Secondo i meteorologi, previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, coi termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Queste sono le prove sequestrate allo scorso giovedì sera. Crediamo che sia l'uomo che ha ucciso Harold Slade e Shane Fisher. Lei conosceva una delle sue vittime. Se c'è un nesso lo scopriremo.
3: Quindi dimmi, cos'è che mi sfugge?
2: Non c'è uno schema, Nick, solo caos.
3: Lo dimostrerai a te stessa,
2: Lucy.
3: Rifletti.
4: Harold Slade, quel nome ha qualche significato per me.
3: Ricorda!
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
1: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: polvere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
1: Pike è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Sono Gio da Legnano. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio che 39 anni fa, ad agosto dell'85, è nato. Il cantante è Michael Bolton. E la canzone è 84-85, il titolo non me lo ricordo. Comunque vi vorrei ringraziare perché siete dei grandi. Mi fate tanta compagnia. Della buona musica, grazie infinite, grazie.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
2: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.
9: Get up.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di musica. Avreste mai detto che Ivana Spagna, una delle icone più caratteristiche della dance italiana degli anni 80, aveva esordito nel periodo di Woodstock e dell'isola di Wight e con uno stile quanto più lontano possibile da quello che l'avrebbe caratterizzata, quantomeno nei primi 10 anni del suo nuovo edonistico layout musicale. Nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Mantova, nel 1954, Ivana Spagna esordì infatti nel 1969 partecipando in un freddo gennaio alla quarta edizione del concorso Giro Garda con la canzone Quando tu sorridi, scritta per lei da Atos Lorenzetti. Nel 1971 fu messa sotto contratto dall'etichetta Dischi Ricordi per incidere un 45 giri con la prima versione italiana di Mami Blue di Herbert Pagani con B-Side è finita la primavera.

45 giri però non ebbe successo, forse a causa del maggior riscontro della versione cantata da Dalida. Così nel 1972, dopo il rilascio di un 45 giri con una canzone scritta da Bruno Lauzi, Ari Ari, con B-side di Omai, la casa discografica non le rinnovò il contratto.

0: LexMCL, divisione economico-fiscale.
1: LexMCL.it. Durante gli anni 70 Spagna cantò con il suo gruppo gli Opera Madre, di cui facevano parte il fratello Giorgio Teo Spagna e il suo compagno di allora Alfredo Lerri Pignagnoli nelle varie discoteche balere d'Italia. I primi anni 80 videro Ivana Spagna dapprima prestare la sola voce a gruppi di successo come le Fan Fan, quelle di Happy Station, e poi cantare anche con la propria immagine, utilizzando però gli pseudonimi di Mirage, Barbara York, Carol Kane e Yvonne Kay.

0: preludio di una successiva nuova trasformazione che l'avrebbe portata a rivelarsi per come è oggi, cioè una grande artista che ha attraversato ben 6 decadi musicali adattandosi ad ognuna di esse senza mai perdere la sua identità.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.

Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Torino, 1974.

0: c'è nessuna notizia.
1: Già, perché se l'hanno pizzicato lo mettono sul giornale. Se lo stanno a spremere lo dicono a te.
2: Nel deprecato caso Peppe non parla. Gli è di fibra forte e impavida.
3: Ma l'hai visto mai sul ring? Alla prima ciabattata si sdraiava per terra e non si alzava più.
1: Quello parla, ve lo dico io. Quello ci denuncia a tutti.
3: Oh, ma che può fare?
4: Aprite! Polizia! Polizia!
3: Oddio! Via ragazzi, via!
5: Questa è 7080.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
10: Allora siamo d'accordo.

0: vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca a Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno

0: temperature sparse con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Quando sentirai queste parole saranno passati 7 anni. E ora sei lì. All'inizio della tua nuova vita.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 brani di musica italiana scelti dai nostri ascoltatori in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi con noi c'è Mirella di Torino, c'è la sua classifica e direi di iniziare subito con la numero 10.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Gianni Morandi con Varietà, questo pezzo dell'89 che apre la classifica di Mirella. Al numero 9 Enrico Ruggeri, Certe donne, Anna Oxa con A lei al numero 8. Al numero 7 ascoltiamo Rosalino Cellamare, Grande Ron.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Gio Temerario, il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato è al numero 7. La classifica va avanti, al numero 6 c'è anche Nada con Ti stringerò.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi le vostre classifiche. Oggi con noi c'è Mirella di Torino, questa era la sua numero 6. Al numero 5 Riccardo Fogli con Non finisce così, Eros Ramazzotti con Una storia importante, canzone dell'85, è al numero 4.
1: Quanto

0: Questa è la canzone che ha scelto Mirella di mettere al numero 4 nella sua classifica, al numero 3 Gianni Togni con Giulia, al numero 2 Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: 86, bella canzone di Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, oggi al numero 2. Ascoltiamo la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: la canzone questa che ci ha portato alla fine di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, la numero uno di questa classifica di Mirella di Torino, Adriano Pappalardo con Ricominciamo, pezzo del 79. Sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Facciamo l'appello con due P. Amarildo.
4: Assente.
3: Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea.
4: Assente.
3: Da Vinci Leonardo.
4: Ha rotto la macchina, non può venire.
3: A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi.
4: Presente.
3: Casanova Giacomo.
4: E dalla direttrice.
3: Della Mirandola Pico.
4: Non si è ricordato di venire.
3: Ugolino.
4: È andato a portare suo figlio al ristorante.
3: Più che il digiun poté la fame, prendete nota.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
11: Allora, innanzitutto vi ringrazio, sono una vostra ascoltatrice, vi ascolto ogni momento, la musica è bellissima. Vorrei chiedervi una cortesia, se mi potete mandare il disco di John McLean, Rock Your Baby, mi ricorda i miei 19 anni. Vi ringrazio tanto, siete mitici, bravissimi.
12: Grazie, molto gentile.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
13: The Wix Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
14: Wix Compilation, i 10 over the top alla carte. Su 7080.it, anche oggi, 13 giugno 1985, partiamo con la nostra classifica, dove al decimo posto, in ultima posizione, abbiamo David Lee Roth con Just a Gigolo, mentre al numero 9 partiamo con i Depeche Mode, People Are People.

People Are People, i Depeche Mode, noni nella Weeks Compilation del 13 giugno 1985, danno il via al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Numero 8 per Paul Hardcastle con 19, mentre settimo è l'ex leader dei Police, Sting, che ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

You Love Somebody, Set Them Free, la voce di Sting sulle frequenze di 7080.it al settimo posto della Wix Compilation, classifica dove alla sesta posizione troviamo Paul Young, che ascoltiamo subito con Every Time You Go Away.

0: Every Time You Go Away. Questo era Paul Young, sesto oggi, 13 giugno 1985. Metà classifica, numero 5 per Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, mentre al numero 4, direttamente dalla colonna sonora di 007, Bersaglio Mobile, questa è A View to a Kill e loro sono i Duran Duran.
1: The Weeks Compilation.

i Duran Duran su 7080.it, quarti nella nostra Wix compilation con A View to a Kill. Numero 3 per Prince con Raspberry Beret, mentre al numero 2 Phil Collins con Sussudio. E siamo giunti anche oggi al momento di svelare la numero 1 della nostra classifica, ma non prima di aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. All'ultimo posto abbiamo David Lee Roth con Just a Gigolo. Nona posizione per i Depeche Mode con People Are People. 19, Paul Hardcastle è al numero 8. Sting lo abbiamo ascoltato al settimo posto con If You Love Somebody Set Them Free. Every Time You Go Away, Paul Young è sesto. Katrina and the Waves, numero 5 oggi con Walking on Sunshine. A View to a Kill abbiamo appena ascoltato al numero 4 i Duran Duran. Numero 3 per Prince con Raspberry Beret. Sussudio, Phil Collins occupa la seconda posizione. E al numero 1 oggi, 13 giugno 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it, abbiamo Bryan Adams che ascoltiamo con Hey.

0: Heaven, questo è Bryan Adams, primo oggi, 13 giugno 1985. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 over the top alla carte di 7080.it tornano domani, stessa ora, stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Di che si tratta?
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Andata!

0: uscivamo per strada e vivevamo mille avventure, giocavamo per strada, facevamo per strada certi anticorpedam, erano proprio che a un certo punto facevano al loro corpo degli anticorpedam. E chi si ammalava più? Non era possibile. Tutto al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda il mercurio cromo?
1: Questa è 7080.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ehi, Google!
1: Non me lo di, non me lo di!
2: No, te lo devo di!
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa arrivare anche da remoto. Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera dall'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Milano. Stasi era entrato a bollate nel dicembre 2015 dopo essere stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le sorelle scomparse all'Aquila, appello della madre affinché tornino a casa. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi, scrive Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, un caso sul quale sta indagando anche la procura di Sulmona. Oggi e domani a Roma esce nell'assemblea costituente di Futuro Nazionale il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Si tratta della prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega. Superbike, Nicolò Bulega conquista la pole position col nuovo record della pista a Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Però è strano.
7: Che cosa, Marcia?
6: In questo reparto non c'è nessun articolo tranne il ditale, cioè proprio quello che cercavo. Tutto questo piano sembra così vuoto.
8: Ha detto Marcia.
7: Davvero?

0: scusi. Sono stata sfacciata. Mi perdoni, la prego.
1: Come sapeva il mio nome?
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: La selezione musicale di 7080.it per la tua generazione.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Boom Radio. Questa è Boom Radio, la selezione musicale di 7080.it per i Baby Boomers.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox.
1: Gli scarponi servono ai montanari per scivolare nelle scarpate. Vi sono poi altri pezzi di ricambio che su questo dépliant preferiamo non parlarne. Perfetto. E la produzione com'è organizzata? La produzione com'è organizzata?
2: C'è tutto. Ci faccio un esempio.
1: Fai un esempio.
2: C'è lì tutto uno spiazzo, no?
1: Sì.
2: E lì via dentro con le mucche.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Partito nel 1980 a militare nella Marina a Livorno e sono tornato 32 anni dopo.
2: Scusi? Ho sentito bene?
1: La canzone che mi ricorda quel periodo è Luna di Gianni Togni. Vi ringrazio per tutto quello che fate e quello che sento tutti i giorni.
0: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
3: The New Wave Collection. New Wave Collection.
4: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
5: Una produzione K-Vox.
6: Rieccoci, nuovo appuntamento con New Wave Collection. Oggi Soft Cell con What, tra le canzoni anche gli Smiths di Morrissey con Panic in the Streets of London, i Simple Minds di Jim Kerr con Waterfront, Lloyd Cole and the Commotions, Are You Ready to Be Broken, New Order, The Perfect Kiss e poi ancora il Rockabilly degli Stray Cats con Rock This Town.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Veramente?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Però fingete bene, lo sai.

0: Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spattolatore, sa cosa le faccio? Io prendo le signore e la sorellina e le metto qua sopra. Tutte e due, lei stia attento che le faccio vedere. Sì. Poi le prendo così, guardi, le prendo così e strappa via questa, ha capito? E poi gliela strappo via quella.
1: Aspetta,
0: e poi le metto lì, tutte e due, una di qua e una di là. Ma lei via di spatole, venga anche lei, venga anche lei che lo faccio diventare passo, che ci do di spatola.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro?
2: Fidati.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.

0: Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la Feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto, nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Chris, ho esaminato il tuo libro di testo e ho programmato un tour degli eventi storici che devi conoscere per l'esame. Fa molta attenzione! Prima tappa, Washington DC. L'anno è il 1803.
3: Ah, siamo nel futuro!
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
4: 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey boomer!
1: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!

0: pare pesante ma invece è leggerissima, ed è la storia di due amanti,
1: passione.
0: Improvvisamente la chiave nella toppa, il rumore, oddio mio marito, nasconditi, oddio mio, nasconditi, ma dove va, nasconditi, dove? Nell'armadio, ma se sono nudo, mettiti nell'armadio, vai nell'armadio, lo spinge nell'armadio, lo chiude nell'armadio tutto nudo e rimangono fuori
1: quelle.
0: Il marito arriva a casa, si siede sul letto, mamma mia come sono stanco oggi, la stanchezza oggi. Maria, ma cosa sono quelle cose lì che pendono dal mare? Sono due campanelli che ho comprato al mercato stamattina. Sono stanco, mi preparo una camomilla, qualche cosa. Maria, ma quanto l'hai pagati quei? Quanto l'hai? 5.000 lire al mercato, 5.000 lire al mercato, ma guarda un po', 5.000 al mercato. Oddio, come sono stanco. Maria, ti hanno fregato, guarda che non suono questi campanelli. Maria, non suono, pa, non suono, Maria, po, po, po, po, pa. Si apre l'armadio e viene fuori quello là. Din don, contento, Giovanni.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: www.radiocompany.it.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Massimo da Carbusate, provincia di Como. Vorrei sentire Flashdance del 1983. Ciao, grazie.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: 70 e 80, vorrei sentire un brano di Boy To Be Alive, Patrick. All'epoca avevo 14 anni, mi è rimasto impresso e che dire, vi ringrazio tantissimo, l'emozione è fortissima per me, a quell'epoca era tutt'altra cosa. Grazie di cuore, mi ringrazio tantissimo.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di Sesto Giovanni. La canzone ancora non l'ho sentita.
2: Come dice, prego?
1: Io fra poco devo uscire. Non lo so. Dite a chi quella la fate, se no domani.
3: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
1: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ora non la tireremo più fuori.
2: Così sicuro sei tu? Sempre per te non può essere fatto.
1: Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso.
2: No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato.
1: D'accordo, ci proverò.
2: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Probabilmente è un problema di direzione. 4 richieste al giorno. Se questa è l'800esima ci vorranno mesi, no? E quindi si vede che la direzione imposta male, secondo me, la radio. Anch'io ho un'esperienza radiofonica, però tanti anni fa era diverso, ecco, quindi non c'erano i social. 4 richieste al giorno, io sono l'800esimo, non è nei prossimi giorni. Forse nei prossimi mesi, dopo Natale, Pasqua.

0: 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, che dirvi, da quando vi ho scoperto mi è cambiata la vita.
2: La Madonna!
1: Quindi io vorrei ascoltare Alan Parsons Project.
2: Bravo!
1: Grazie, Francesco della provincia da Siena.

0: caffè era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava lo specchio mentre io dormivo, non gli interessava. Quando si guardava lo specchio cominciava. Poi, brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
2: Hey Siri,
1: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader, ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la fece e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'immigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di Re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bentornato, capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
6: Lei è dentro il Source Code.
5: Cos'è questo Source Code?
4: È un programma di computer, capitano.
6: Il Source Code le consente di assumere l'identità di un altro uomo negli ultimi 8 minuti della sua vita.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: giorno, quando dovete parlare di qualcosa, parte sempre di su col pianto.
1: Dimmi una cosa. Mamma mia, dimmi. Io non posso andare in giro con il portafoglio con solo 10 euro. Mi assumo le mie responsabilità, voglio la tua carta di credito perché faccio parte di questa famiglia.
0: È giusto, tieni. Per un anno non ho mai più rivisto la carta di credito. Una sera, mangiando, piangendo, mi dice:
1: Dimmi una cosa.
0: Dimmi.
1: La tua carta di credito me l'hanno rubata.
0: Io lo sapevo da 2 mesi, ma ho visto che il ladro spendeva di meno, mi sono fatto i cazzi.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Perdonatemi, ma mi sono appena svegliato. Cortesemente, potresti mettermi ancora musica afro del Cosmic? Grazie.
9: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Uè, Maranza!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Che figata!
0: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Finalmente la suocera, piuttosto abbondante, molla la sorveglianza e si avvia verso l'acqua trepidante. Trepidante non è lei, si intende, ma il mare. Ecco, dopo aver chiesto permesso, si può fare il bagno. Fra poco sarà sera e si ritornerà a casa soddisfatti.
0: Questa è 7080.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: 80.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un 4° alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi.
4: Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei... biliardi?
5: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: E questo pulsante cos'è?
1: Questa è la velocità.
0: Ah, interessante. E questo?
1: Motore di destra.
0: Motore di destra.
1: Motore di sinistra.
0: Motore di sinistra.
1: Commutatore.
0: Commutatore. E questo bottone...
1: No!
0: Che bella voce forte che ha, vero?
1: Sì, è ultra potente. 18.000 megasuoni. Ah.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
5: Sì, ciao, sono il Vinci e niente, volevo farvi i complimenti per il programma radio e la musica che mandate in onda.
2: Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io te spezzo, eh.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io te cionco.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Arrivi in doccia, ti attacchi al tubo della doccia, dici: ci sono, la palestra è il massimo, ci sono. Adesso appena arrivo a casa, petto di pollo, spinaci all'olio non si può, un goccio di limone non si può, appena escono dalla terra gli do una zannata, vedi te. Torni a casa, tua moglie ti aspetta in soggiorno, ti guarda e tu: ti aspetto di là. Maschio profumato, magliettina Fruit of the Loom, quella che ti strangola. Sotto niente, tiri il lenzuolo, ti copri.
0: Questa è 7080.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 300 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Un saluto dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena, l'intesa non verrà firmata domani. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei. Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Lo riferisce una fonte ufficiale americana. Sul tavolo del summit di Evian, urgenti questioni globali tra cui la pace, la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Strage di alpinisti, 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti sul Cervino e il Monte Bianco. Il cadavere di un escursionista straniero è stato trovato in mattinata nella zona di Peak Tyndall. Oggi altri 2 corpi sono stati recuperati sul Monte Bianco e uno sul ghiacciaio della Brenda, mentre ieri 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha lasciato questa mattina il carcere di Bollate e il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La fine della pena per il 41enne, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è prevista a ottobre 2028. La Formula 1, George Russell conquista la pole position a Barcellona, il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, secondo, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, Leclerc a muro nel Q3 e il pilota sta bene, scatterà decimo. Il GP domani alle 15. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: Cooper, loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: Devo ancora.
5: Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: No, loro non ci hanno portati qui. Siamo arrivati qui da soli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
7: Oggi, nel nostro appuntamento de Il numero perfetto, i Blondi. E quando diciamo Blondi, pensiamo subito a Debbie Harry, l'iconica leader della band, ex coniglietta di Playboy, che negli anni 70 incontra il chitarrista Chris Stein a Brooklyn. Insieme i due formano diverse band, fino ad arrivare alla formazione dei Blondi. Nel 1978 il gruppo pubblica il 3° album, Parallel Lines. Da qui viene estratto uno dei singoli di maggior successo della band e anche del panorama disco rock. Un genere questo che era in totale esplosione sul finire degli anni 70. Il batterista Clem Burke ha più volte ricordato che l'ispirazione per questo brano arrivò proprio da gruppi come Kraftwerk e Bee Gees. Dunque da Parallel Lines, Heart of Glass, i Blondie.

Heart of Glass, la prima delle tre canzoni per questo artista oggi ne il numero perfetto. Nel febbraio 1980 esce Call Me, che diventa il più grande successo del gruppo. Il brano è scritto a quattro mani da Giorgio Moroder e Debbie Harry e viene incluso nella colonna sonora del film American Gigolo con Richard Gere. Call Me accompagna le prime scene del film, quelle in cui il protagonista, interpretato appunto da Richard Gere, guida una decappottabile a tutta velocità. E quindi ascoltiamo proprio questa, Blondie, 1980.

0: Call Me, i Blondi dal 1980, la seconda delle tre canzoni per questo artista di oggi de Il Numero Perfetto. Nel dicembre dello stesso anno esce Auto American, un album un po' particolare. Infatti l'LP contiene brani di ispirazione reggae e rap. Uno di questi è Rapture, che è infatti stato il primo brano rap di un gruppo non afroamericano a raggiungere la posizione numero uno in classifica. Ma da Auto American viene estratto anche un altro singolo, Tide Is High, che è in realtà una cover di un brano degli anni 60. Quindi da Auto American 1980, Tide Is High, i Blondi.
1: 7080.it presenta Il Numero

0: I Blondie con Tide is High del 1980, l'album era Auto American. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Torniamo al prossimo appuntamento, sempre su 7080 e sempre con un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: La Madonna!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
1: Li leggi su 7080.it.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
1: Can I get some nasty bass?

0: anno di gloria è questo!
1: Vedi cosa c'è là innanzi a noi?
2: Don Chisciotte, quello è un treno!
0: Ti inganni, Sancho! Quello è uno spaventoso serpente! Ma io lo trafiggerò con la mia lancia!
3: Don Chisciotte!
0: Che c'è?
3: Don Chisciotte!
0: Che c'è?
3: Don Chisciotte! Turnà, Andrè!
4: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 7080. Se volete vi do la

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 8.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Non l'avete indovinato? Beh, vi verrò incontro, ve lo farò rivedere. Allora? Niente? Per aiutarvi ancora una volta, vi posso dire che il signore in questione non porta un cappello come questo, ma come questo, e non ha tra le mani una ruota come questa, ma come questa. Beh, sì, adesso è facile. Il signore fa del suo meglio per non andare a fondo.
0: Questa è 7080.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Kacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno, Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni, e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici e la Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il testo dell'accordo.

0: frequenza esatta.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: The Hit Parade.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: cos'è tutta questa roba?
1: Telefono casa.
0: Oh mio Dio, questo parla ora.
1: Casa.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Con alcune persone perdi tempo, con altre perdi la nozione del tempo e con altre recuperi il tempo perduto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Andrea da Corporello in provincia di Cento. Volevo ascoltare Aquarius, ma l'autore non me lo ricordo, però come ricordo la giovinezza.
2: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: Alexa.
1: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Renato da Milano. Vi seguo regolarmente e la canzone dei Santo California, Tornerò, mi ricorda i miei 20 anni. Grazie a voi. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lei è bocciato.
2: Come bocciato?
1: Bocciato!
2: Io c'ho famiglia, signora, lei mi deve aiutare.
1: Per quel che mi concerne, lei può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento, come si chiama lei?
2: La visca ci ha ripetuto, ma promosso.
1: No, devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama?
2: Indovino un po', c'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non so, a fare sto lavoretto bellissimo veramente, ma mi ha...

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao bellissimi, sono Andrea di Travagliato. Volevo dedicare una canzone alla mia amica Puzzali Michela. All be around di Vic e Sue Robinson.
2: Sono al marasma più completo. No, no, non mi può dare una mano lei?
1: Ricordo nel lontano 90, dai, lontano 90. Discoteca Zanzibar. Ciao ragazzi, un bacio, siete bravissimi.
2: Grazie.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però ci becchiamo, si vede, vai, si vede.

0: cosa dirai a Ciucciù per convincerlo?
1: Fisseremo un paio di appuntamenti con la pollastra, così lui si stancherà e tornerà da noi.
0: Sei sicuro?
1: Certo che sono sicuro, frequentarsi continuamente stanca. Più si vedranno assiduamente, più presto avverrà la rottura.
0: Hai ragione, hai senz'altro ragione.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia nonnato?
4: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo. Bene, la macchina del tempo è riparata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Questo è Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con Stefano Sani, quindi ascoltiamo tre delle sue canzoni. Nasce a Montevarchi il 23 febbraio del 61, è un cantante, conduttore televisivo, attore teatrale. È nel 1981, all'età solo di 20 anni, che debutta al Festival di Castrocaro con il brano Un'altra atmosfera, scritta da Zucchero Fornaciari. Ma io oggi voglio iniziare dal 1982 ed ascoltare questa sua canzone.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
3: Dei tuoi

0: è scritto anche lui da Zucchero. Il titolo è Lisa. E proprio con questa canzone che partecipa anche al Festival di Sanremo, arrivando al 12° posto. Siamo con la musica di Stefano Sani, vi sto raccontando una piccola parte della sua discografia e allora passo subito anche alla seconda canzone.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Notte Amarena, primo lato di questo singolo del 1984, su Retro un'altra canzone che ha avuto un discreto successo, il titolo è Strano Sentimento, il numero perfetto, un artista in tre brani, andiamo avanti e suoniamo anche l'ultima canzone di oggi di Stefano Sani.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Siamo arrivati al 1986 con questo mini LP, quattro canzoni contenute, delicatamente due è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, e direi che siamo arrivati anche alla fine oggi di questo appuntamento del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con Stefano Sani. Io come sempre vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
2: In alta qualità.
1: 7080.it.

0: po' di cannibali e 3 ore che gira intorno a quella persona con l'acquolina in bocca. Cannibali, fate vedere, chi c'è lì in mezzo? E Giuliano Ferrara. Ma... E poi non si può mangiare, no? Non si può, no? Su, lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare. Cannibali, obbedite, tornate con gli africani, su, buoni. E lei Ferrara se le va a cercare le battute. Ci mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, eh.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Allora, il mio primo disco, anzi la mia prima cassetta, perché negli anni 70 io ero piccolo e ci pensavano i miei fratelli a comprare i dischi e quelle cose lì. Quando poi negli anni 80 sono diventato adolescente, mi ricordo che la prima cassetta che mi sono comprato è stata quella della compilation, che poi ha venduto tantissimo e è diventata famosissima, Mixari.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada.

Avete ascoltato gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Frappi e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso?
2: Ma cosa serve il binocolo?
1: Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: così.
1: Blocco 2 è pronto.
2: Attivato.
1: Blocco 2 posizionato.
0: Siamo al 35%.
3: Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo il top della musica 70-80.
5: 70-80.
4: Questa è 7080.it.
6: 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Questo è Jukebox, sono 10 minuti con tre canzoni italiane e oggi è il 13 giugno 1987, tutto è pronto, abbiamo i 3,45 giri, abbiamo le nostre 100 lire, le inserisco e ascolto.

0: 6 dischi sono 3, questo era il secondo, ci rimane ancora una canzone. Salutiamo Zucchero e al numero 8 c'è Sergio Caputo con Il Garibaldi Innamorato. Queste jukebox, inseriamo le 100 lire.
1: 7080.it

0: Il jukebox ha fatto il suo dovere anche oggi, e allora spegniamo tutto. Noi ci sentiamo domani puntualissimi.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1983, 13 giugno. La Pioneer 10 oltrepassa l'orbita di Nettuno, in quel momento il pianeta più distante dal Sole a causa dell'eccentricità dell'orbita di Plutone. Diviene così il primo oggetto costruito dall'uomo a oltrepassare l'orbita del più distante pianeta del Sistema Solare.

0: Radio. Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao, da Maurizio Bollate. Vi ho richiesto i Rockets 1980 perché li ho visti al Paralido. Sai, quando uno ha un po' i capelli bianchi ed è avanti un po' con l'età, i ricordi non svaniscono mai quando la musica era fatta ancora di musica, come la fate voi, con gente che sapeva suonare e magari sa ancora suonare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
11: Non ci sono certezze, ma un cammino da seguire, al quale bisogna adattarsi in base al tempo.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Devo fare a mettere a posto il campanello.

0: Box. Tre successi per sole 100 lire.
1: È il 13 giugno 1977 e anche oggi siamo qui con le nostre 100 lire e il nostro jukebox.
2: E peschiamo subito una delle canzoni di questa prossima estate. Tramps, questa è Disco Inferno.

0: Disco Inferno coi Tramps, apriamo col botto questo appuntamento di Jukebox, tre canzoni per 100 lire.
1: E wow, c'è un'altra canzone che ascolteremo sicuramente quest'estate sotto le stelle davanti al nostro Jukebox. Andy Gibb, I Just Wanna Be Your

0: Vibe con I Just Wanna Be Your Everything nel nostro spazio Jukebox.
1: E chiudiamo il nostro appuntamento con le tre canzoni per 100 lire con questo brano bellissimo di Marvin Gaye.

0: ancora Andy Gibb e poi Tramps, tre canzoni per sole 100 lire, questo era Jukebox.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Sono sicuro che ce ne sia uno ancora aperto, lo googolo. Ah, devo mettere la password, sono diventato troppo grasso per il riconoscimento facciale.
1: Brutale.
0: Ah, bene, vedete, ce n'è uno ancora aperto.
2: Guida per 0,4 km, poi gira a sinistra. Continua dritto per 4.795,84 km.
3: Cosa?
0: Oh sì, l'ultimo blockbuster sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon. Non l'avevo detto?
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
13: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
14: Oh, ma ci saranno a più a per culo questi?
15: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Noi abbiamo aperto un buco, Barry! Noi abbiamo aperto un buco che non vuole più chiudersi! Santo Dio, si può percepire l'energia che sprigiona!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70.

0: Hai capelli più corti?
1: Sì.
0: Li ha tagliati?
1: No, ho fatto fare l'orlo ad un sarto, ho fatto fare.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ehi 7080, ciao, come state?
2: Sì, abbastanza.
1: Ciao ciao.
2: Mi piacerebbe ripetere, scusi.
1: Ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta. Non rifiuterà però, né respingerà le grandi ricchezze, dono della fortuna e frutto della virtù.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché i lavori avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta
2: The Wix Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Wix Compilation, i 10 over the top alla carte. Su 7080.it, anche oggi, 13 giugno 1985, partiamo con la nostra classifica, dove al decimo posto, in ultima posizione, abbiamo David Lee Roth con Just a Gigolo, mentre al numero 9 partiamo con i Depeche Mode, People Are People.

People Are People, i Depeche Mode, noni nella Weeks Compilation del 13 giugno 1985, danno il via al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Numero 8 per Paul Hardcastle con 19, mentre settimo è l'ex leader dei Police, Sting, che ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

You Love Somebody Set Them Free, la voce di Sting sulle frequenze di 7080.it, al settimo posto della Wix Compilation, classifica dove alla sesta posizione troviamo Paul Young, che ascoltiamo subito con Every Time You

0: Every Time You Go Away. Questo era Paul Young, sesto oggi, 13 giugno 1985. Metà classifica, numero 5 per Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, mentre al numero 4, direttamente dalla colonna sonora di 007, Bersaglio Mobile, questa è A View to a Kill e loro sono i Duran Duran.
1: The Weeks Compilation.

i Duran Duran su 7080.it, quarti nella nostra Wix compilation con A View to a Kill. Numero 3 per Prince con Raspberry Beret, mentre al numero 2 Phil Collins con Sussudio. E siamo giunti anche oggi al momento di svelare la numero 1 della nostra classifica, ma non prima di aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. All'ultimo posto abbiamo David Lee Roth con Just a Gigolo. Nona posizione per i Depeche Mode con People Are People. 19, Paul Hardcastle è al numero 8. Sting lo abbiamo ascoltato al settimo posto con If You Love Somebody Set Them Free. Every Time You Go Away, Paul Young è sesto. Katrina and the Waves, numero 5 oggi con Walking on Sunshine. A View to a Kill abbiamo appena ascoltato al numero 4 i Duran Duran. Numero 3 per Prince con Raspberry Beret. Sussudio, Phil Collins occupa la seconda posizione. E al numero 1 oggi, 13 giugno 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it, abbiamo Bryan Adams che ascoltiamo con

0: Heaven. Questo è Bryan Adams, primo oggi, 13 giugno 1985. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 over the top alla carta di 7080.it tornano domani, stessa ora, stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Vi informiamo che a causa di uno sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il telegiornale questa sera non andrà in onda.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
2: Quanti secondi ci sono? Nell'eternità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz.
3: Psychedelic music.
4: Hip house.
3: Late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao bellezze, sono Anna. Volevo sentire la canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, perché ricorda tante cose, gioventù, soprattutto. E voi siete una forza, quindi grazie, né? Grazie di esserci. Un bacio, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non esiste una via per la pace. La

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: siamo bravi, no?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
3: Vabbè, però ci becchiamo. Si vedere, vai, si vedono.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Metti Radio 7080, 7080.it.
1: Su gusti smelti one.
2: E sono ancora gli esplosivi anni 60 a regalarci un classico che poi qualcuno ha pensato di ridarci con una nuova veste più dance. E la band che ospitiamo oggi all'interno di Dugust è quella degli Yardbirds, un gruppo rock inglese formatosi a Londra nel lontano 1963. Il gruppo diede inizio alle carriere di tre dei più famosi chitarristi del rock, niente meno che Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Ed è proprio con Eric Clapton che la band conquista le classifiche con For Your Love, anche se ad Eric Clapton dispiacque, perché lui era un purista del blues, la cui visione si estendeva oltre i singoli di 3 minuti, e sarà proprio dopo la pubblicazione di questo singolo che Eric Clapton lasciò definitivamente il gruppo. Ci ascoltiamo quindi gli Yardbirds con For Your Love.

Era For Your Love con gli Yardbirds e più tardi, durante il periodo disco, una formazione eurodisco top tedesca, i Chilli, lancia la sua versione disco che rimase nelle classifiche delle canzoni da discoteca di Billboard per 7 settimane, raggiungendo il picco nell'aprile del 1979, quindi circa 10 anni dopo la versione originale.

0: Do Gustis Make One insieme a me, che sono Marco De Domenico. Grazie a tutti voi per averci scelto e seguiti. Ringrazio anche ufficialmente la nostra dolcissima e bellissima Patrizia Cavallin, perché ci dà sempre una grande mano con i testi e non è facile andare a trovare le cover delle canzoni degli anni 70 e 80. Ci riascoltiamo domani.
1: 7080.it.
2: Do Gustis Make One.
3: Hey Siri, metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: più buona, questo si sa. Da da da da da.
1: Ehi, che stai facendo?
0: Finisco di impastare la mia torta e poi la metto al forno, Spike. Naturalmente, se hai qualcos'altro da farmi fare, sarò felicissimo di obbedirti, vecchio mio.
1: Bene, dal momento che ti sei offerto, vammi a fare la pasta frolla!
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
3: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andata in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
3: Blocco 5 posizionato.
4: 75%.
3: Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
5: Eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
7: È chiaro, stufato.
8: Auf Wiedersehen!
9: Innamorato?
10: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Anni 70-80, quando si andava in edicola a cercare le buste sorpresa. Una goduria per gli appassionati di fumetti, ma anche fonte di grandi delusioni.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Poi allora, se proprio devo farlo in macchina, preferisco il sistema durante. Sì, sì, hai mai visto sull'autostrada quelli che fanno così con i piedi sul volante? Quelli fanno il sistema durante, no? E io l'ho fatto. E lei mi fa: se non chiudi gli occhi quando mi baci vuol dire che non mi ami. E io li ho chiusi. Ragazzi, un bacio era un tir targato Bari. Very ospedaleccio.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone dei Prefab Sprout e Manhattan. Scusate la pronuncia. Ciao, siete sempre più grandi.
5: Esatto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito la vita.

0: settantottanta.it.
1: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, Funk Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1976.

0: era per i poveri.
1: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso?
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it. Il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente.
1: Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
2: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
1: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
2: Ma non mi viene in mente niente.
1: Cristo, è un miracolo che io sia nato,
2: come?
1: George.
2: Come?
1: Niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Ignis PM System.
2: La compriamo.
1: Dalla scienza amica Ignis.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Valeria, vi seguo sempre, siete fantastici, la musica è bellissima.
2: A me mi viene da piangere sentire queste cose.
1: E niente, auguro una buona giornata a tutti quanti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: Hey guys, I'm Lord Brett Sinclair and I'm climbing with you the American Top 40, the USA Top Chart by 7080.it.
3: 1983.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops, l'appuntamento in cui vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Steve Miller Band, Take the Money and Run, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, Keith Carradine, I'm Easy, Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: irresistibile, la nuova Vespa 125. Fatene una prova e direte anche voi: voglio la Vespa.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ti piace la nostra musica?
8: Sì.
7: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.